0: omnes gentes venient, et adoravunt coram te, Domine. Alleluia.
1: Regem in decore suo, videbunt oculi nostri. Alleluia.

0: Regem in decore suo, videbunt oculi nostri. Alleluia.
1: Videbit omnis caro salutare dei nostri. Alleluia.

0: vi debito omnis caro salutare dei nostri. Alleluia.
1: Dalla lettera ai Romani. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Vi ho scritto con un po' di audacia, in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete, a causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio, perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Non oserei infatti parlare di ciò che Cristo non avesse operato per mezzo mio per condurre i pagani all'obbedienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito.

0: Gracias, Deo, qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum. Alleluia.
1: Spiritui Sanctus testimonium redit, Spiritui nostro, quod sumus Filii Dei. Ideo, Deo Patri, gratias agentes, oremus. Pater noster, audi filios tuos.
2: Pater noster, audi filios tuos.
3: Dio, fonte di ogni consolazione, donaci di avere verso gli altri gli stessi sentimenti di Gesù Cristo, per glorificarti con un solo animo e una sola voce.
2: Pater noster, audi filios tuos.
3: Fa che dimostriamo concretamente il nostro amore per il prossimo, per edificare il tuo regno di giustizia e di pace.
2: Pater noster, audi filios tuos.
3: Non permettere che siamo travolti dallo spirito del male. Ci guidi sempre il tuo Santo Spirito.
2: Pater noster, audi filios tuos.
3: Tu che scandagli mente e cuore degli uomini, fa che camminiamo sempre nella via della sincerità e della verità.
2: Pater noster, audi filios tuos.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su di voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da Lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave.